0: abbiamo anche diretta con qualcuno di voi.
1: Traffic down in 65 Delta Alpha, 100 miles per hour, 100 miles per hour.